Ermal Meta, Radio Padova, alle 10.28 dall'alba al tramonto. Adesso parliamo di una nuova tendenza che fa bene al corpo e alla mente ed è caratterizzata da un numero che indica il tempo necessario per svolgere un esercizio che è accessibile a tutti, e cioè camminare. Si tratta del 666, sono 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata a passo sostenuto e 6 minuti finali di defaticamento. Molti scelgono di praticare questa attività alle 6 del mattino oppure alle 6 di sera, dettaglio che avrebbe insomma contribuito anche al nome camminata 666. L'idea è quella di correre o affrontare un allenamento intenso, ma mantenere un ritmo costante che permette di tenersi in forma senza faticare troppo il corpo. Proprio questa semplicità e il fatto di poterla inserire nella quotidianità senza troppi sforzi l'ha resa così popolare. Insomma, tantissime persone ci stanno provando, potrebbe essere, che so, un motivo in più per essere incentivati. Dici, vabbè, in poco più di un'ora riesco a fare un bel po' di attività fisica. Buona mattinata a Radio Padova, Paola Iezzi, questa è Stessa Direzione.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da €100. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da €100. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: La disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Su Radio Padova. Su Radio Padova. Avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
10: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: Radio Padova News.
14: Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Posticipi Serie A, Roma Fiorentina 4-0, giallorossi a meno 1 dalla Champions, dal quarto posto della Juventus. Gasperini ci crede.
15: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato, anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
14: Nell'altra gara Cremonese-Lazio 1-2. Tennis internazionali a Roma, meteo permettendo scatta al torneo femminile. Tre azzurre in campo, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. In programma anche le qualificazioni. Domani tocca agli uomini, Sinner debutta sabato. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Achille Polonara, attraverso i social, ha annunciato il suo addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. È tutto da Gianni De Gaetano.
16: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
17: Sono le 11 in punto.
18: Radio Padova.
19: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
20: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia Radio Padova, 11 e 3 minuti. Proprio in questi momenti in Prato della Valle, Basilica di Santa Giustina, stanno cominciando i funerali di Alex Zanardi. Anche noi di Radio Padova gli renderemo omaggio da qui ai prossimi minuti, riascoltando la sua voce. Ora Blanco e Mina, questo è un briciolo di allegria.
1: Tre canzoni in fila.

0: Omaggio di Radio Padova ad Alex Zanardi.
1: Io non sono nessuno per poter dispensare pillole di saggezza. Io credo che la vita sia una grande occasione nella quale prima riesci a capire dove vuoi andare e prima ti metti al lavoro nel modo più semplice possibile, perché quando hai passione ti alzi il mattino e non vedi l'ora di poterti grattare la testa per capire cosa puoi aggiungere ancora a ciò che avevi fatto il giorno prima, e tutti i passi che compi, grandi o piccoli che possano essere, sono un nuovo punto di partenza per continuare lo stesso percorso.

0: Omaggio di Radio Padova ad Alex Zanardi.
1: Qualsiasi cosa possa accadere nella vita, riuscire a scoprire il lato positivo, a trovare quel po' di buono che c'è, perché poi in misura diversa chiaramente, ma in ogni cosa c'è sempre il bene e il male, no? Allora riuscire a trovare quel po' di bene è un po' come trovare il punto d'appoggio per cominciare a costruire tutto il resto.

Liberi liberi Vasco Rossi a Radio Padova alle 11:16, appuntamento con le tre canzoni in fila che abbiamo voluto dedicare alla memoria di Alex Zanardi, riascoltando anche la sua voce mentre nella Basilica di Santa Giustina a Padova, proprio in questi minuti, è in corso il suo funerale. Buona mattinata, benvenuti anche con Calcutta a Radio Padova, e questa è Controtempo.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
3: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
2: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
3: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: 10 prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia, mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
5: Come se tu fossi l'unica luce.
4: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
6: Ci vuole un fisico bestia.
4: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
7: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento, quelle consumate sotto il palco di un concerto. Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
8: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
9: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
8: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
9: ErcoleTempoLibero.it.
10: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento nella giornata di martedì sul Triveneto per l'arrivo di un fronte atlantico che porterà nuvolamenti fin dal mattino, piuttosto diffusi associati a piogge e rovesci che si intensificheranno col passare delle ore, impegneranno un po' tutto il settore, risultando localmente anche di forte intensità e temporaleschi, specie sulle aree pianeggianti. Fenomeni in temporanea attenuazione in serata, ma poi l'instabilità proseguirà anche nei giorni successivi. Le temperature dunque perderanno qualche grado, specie nei valori massimi, non andranno oltre i 20 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Prove con Femmina su Radio Padova, Ritmo Italiano. Femmina, femmine, femminile, tutto femminile, almeno le italiane in campo oggi. Facciamo un po' il punto di giornata sugli internazionali di Italia a Roma, dove il tempo non promette niente di buono, potrebbe piovere da un momento all'altro, la giornata è grigia anche sulla capitale, staremo un po' a vedere, anche perché se dovesse piovere si comincerebbero ad annullare alcuni incontri. Ma nel frattempo si sta giocando, italiani impegnati oggi al maschile nulla, non c'è nessuno, mentre Sinner comincerà dall'8 di maggio, quindi da venerdì. E in campo le italiane oggi però, Lucia Bronzetti sta giocando contro McCarney Kessler, partita appena iniziata. Più tardi c'è Jennifer Ruggeri, non ha un incontro facile, contro la turca Sonmez, e poi Martina Trevisan poco prima delle 17 contro Talia Gibson. Vediamo le italiane come affrontano l'esordio agli internazionali d'Italia. La musica con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova, Tiziano Ferro con Giorgia, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Padova. Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Così, 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
4: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
6: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
7: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
8: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
7: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
8: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio. Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista, e si teme un'escalation a Hormuz se lance iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di avere colpito due cacciatorpedinieri americani. Intanto il segretario alla difesa americano Hegseth ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma a Cessalto, nel Trevigiano, una donna di 81 anni è morta a causa di un incendio. Si indaga sulle cause e sul funzionamento di una stufa a legna da cui sarebbe partito il rogo. Intossicato ma in salvo il marito 85enne. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale per i David di Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo. Ho provato a rientrare, ma ho capito che ora di dire basta. Sui social Achille Polonara, all'ala della Dinamo Sassari, dà l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio si era sottoposto anche a un intervento al cuore. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.
5: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di...

0: Era D'Argent D'Amico su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. 16 e 5 minuti. Arrivano le tre canzoni in fila. La prima è di Ernia e si intitola Berlino.
1: Tre canzoni in fila.

Rosvillen con Bollicine su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così accantoniamo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Da 14 minuti abbiamo brillantemente superato le 4. Buon pomeriggio, c'è la nuova canzone di Biagio Antonacci, si intitola You and Me.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: tutti i clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Relax, comfort e divertimento. Esiste un posto che li abbia tutti?
4: Io sogno una spa e un centro benessere.
5: Noi vogliamo acquaparchi e animazione.
3: E un'area per me?
6: C'è un posto che ha tutto. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Un nuovo acquapark tutto da scoprire. Spiaggia dorata, ristoranti gourmet e mille avventure per grandi, piccini e anche amici a quattro zampe. Prenota la tua vacanza su mare.unionlido.com.
7: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento, quelle consumate sotto il palco di un concerto. Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
8: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
9: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo.
10: Come se tu fossi l'unica luce.
9: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste il traffico è momentaneamente bloccato con conseguenti code tra il bivio per la 34 Villesse-Gorizia e Palmanova in direzione Venezia a causa di un incidente. Nella stessa direzione, ma per traffico intenso, segnaliamo code tra Latisana e Sandona di Piave. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, a causa di lavori in corso, si verificano code tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Vi informiamo inoltre che questa notte e nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso per lavori il tratto stradale tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. La fascia oraria dei lavori va dalle ore 22 alle ore 5:30 del mattino successivo. Il traffico sarà deviato verso Spinea. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Mi sento una gitana per

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.
2: Superstar che muore, 3 milioni e niente un gesto d'amore.
3: Radio Padova.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
6: Come se tu fossi l'unica luce.
5: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
7: Si vuole un fisico bestia.
5: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Radio Padova.
1: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Radio, Radio Padova, ritmo italiano di notte.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Se ti piace questa musica,
2: cosa resta?
1: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
3: Non c'è che veleno di te sul cuore.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Rosalina, Rosalina, è tutto il giorno in bicicletta.
1: Radio Padova Italia.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Selezionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197.

0: Padova. Radio Padova.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.